0: Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.
1: João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes. Bossa Nova Brasil.

0: Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.
1: This is Bossa Nova Brazil, Bossa Nova Brazil, where the great names of Bossa Nova get together. Bossa Nova Brazil, music, music, with the soul of Rio de Janeiro.

0: un povero ragno, parlando corbaco, gli disse: compagno, sei matto o imbriaco? Perché, scusa il termine, sei tanto minchione da credere a un padrone che vive sul vermine? Non sai che li fiocchi che fai te li cambia con tanti baiocchi? Che mentre tu sudi magnando la foglia, quel boia guadambia migliaia di scudi? Bisogna aprir l'occhi, che ormai la questione se basa sul detto né Dio né padrone.
1: Sta in guardia, fratello, sta in guardia da quello, strillò un bagarozzo che usciva da un pozzo, che quella carogna ti imbroglia e non vede che invece bisogna ridatte la fede, soltanto col crede che c'è un padre eterno, che c'è un paradiso, che esiste un inferno, soltanto con questo io credo che presto ci avremo un governo più buono e più onesto. Va via, disse il ragno, se non me te magno. Va via che te strozzo, strillò il bagarozzo.
0: Erbaco, scocciato nel vede in pericolo la casa e la seta che aveva filato, qua disse: l'affare comincia a imbrogliarsi, è meglio far sciopero, è meglio squagliarsi. Intanto che sento che tira sto vento, starò con la lega per chi se ne frega, e chiuse bottega.

vi giro un dubbio che mi tormenta da un po' e che mi è venuto mentre raccoglievo le olive. Nella follia moderna della divisione del lavoro, dopo aver eliminato la fatica fisica attraverso l'uso di macchinari che vanno a combustibili fossi, poi tanti si ostinano a faticare in palestra, sperperando così un'altra marea di preziosi combustibili fossili per tenere in forma il proprio corpo. Non mi sembra che possa esserci un'altra più logica soluzione?

0: Non dobbiamo chiudere occhio tutta la notte.
1: O ci sveglieremo trasformati in qualcosa di inumano.
0: Molte persone perdono a poco la loro umanità senza accorgersene. Non così tutto un tratto dalla sera alla mattina. Ma la differenza è poca.
1: Non tutti sono così, Max.
0: Tu lo credi? Invece è vero. Ci si indurisce il cuore, giorno per giorno. Solo quando dobbiamo lottare per difendere la nostra umanità ci accorgiamo quanto valga, quanto ci sia cara.

vita è troppo poco. Una vita sola non mi basta. Se per conti bene non sono neanche tanti giorni. C'è troppe cose da fare, troppe idee. Perché ogni volta che vedo un tramonto mi girano i coglioni? Perché penso che è passato un altro giorno. Dopo mi commuovo. Perché penso che sono solo. Il puntino nell'universo. Tramonti mi piacerebbe vederli con mia madre. È una donna che amo, magari. E invece le notti mi piacerebbe passare da solo. Da solo, solo. Magari con una bella troia. Che è meglio che da solo. Ce n'è ancora di quella roba che ha lasciato il turco? Nonzo si chiamava. Grazie. Se le cose andassero sempre così, che ti portano via le armi e ti lasciano questa roba qua.

0: Pronto, parlo col servizio per colibrita a strade? Ah, buongiorno, senta, io sono un socio ASCI, numero di destra, 91-7655-UTI, come utile Torino. La disturbavo per avere qualche delucidazione, dato che mi devo recare a Roma a votare. Senta, ho sentito dal bollettino dei naviganti che in arrivo un'area depressionale di 982 millibar.
1: E questo purtroppo mi ha anche confermato da un fastidiosissimo mal di testa che sopraggiunge ogni qualvolta c'è un brusco calo di pressione.
0: D'altro canto, caro amico, questo è il prezzo che dobbiamo pagare noi meteoropatici. Senta, io le domandavo questo. Secondo lei, partendo fra circa 3 minuti e mantenendo una velocità di crociera di circa 80-85 km orari, secondo lei faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle, diciamo, nei pressi di Parma? Eh?
1: Ma cagare!
0: Pronto? Pronto? Asci, pronto? Che strano, deve essere caduta la linea.

0: lo so, forse... Però tu, scusami, ma tu secondo me sei semplicemente folle. Tu non hai nessuna idea di cosa succede qui. Perché? Perché secondo te si è ucciso il porco spino?
1: È venuto nella zona per uno scopo suo ed ha ucciso il fratello nel tritacarne per denaro.
0: Fin qui tutto è chiaro, ma perché poi si è impiccato? Perché non è tornato nella zona e questa volta non per i soldi ma per suo fratello? Si è pentito?
1: Non lo so. Voleva, ma dopo pochi giorni si impiccò.
0: Qui capì che non si realizza qualsiasi desiderio, ma solo i desideri più nascosti, i più segreti. Non quelli urlati a squarciagola. Qui si avvera solo ciò che incarna la tua natura, la tua essenza, di cui non sei cosciente pur portandola dentro di te, ma che comunque ti domina sempre. Non hai capito niente, calzone di cuoio. No, il porcospino non è una vittima dell'avidità. Si trascinò qui in ginocchio implorando la grazia per il fratello e ottenne una montagna d'oro, perché era questo che desiderava nel suo intimo. Date al porcospino ciò che è del porcospino. Coscienza, tormenti spirituali, tutte cose inventate dal cervello. Lui lo capì e si piccò.

0: Io sono convinta, Reggie, che un gruppo antiimperialista come il nostro debba rispecchiare una divergenza di interessi all'interno della base di potere.
1: Sono d'accordo, Francis?
2: Sì, puntodivistamente parlando, quello che dice Judith è valido, purché il movimento non si dimentichi mai che è un diritto inalienabile di ogni uomo.
3: O donna.
2: O donna.

0: E d'ora in poi voglio che mi chiamiate Loretta.
1: Come?
0: È un mio diritto di uomo.
2: Scusa, ma perché vuoi essere Loretta, Stan?
0: Voglio avere dei bambini.
1: Vuoi avere dei bambini?
0: È un diritto di ogni uomo averne se li vuole.
1: Ma tu non puoi avere dei bambini.
0: Uffa, non mi opprimere.
1: Non ti sto opprimendo, è che tu non hai l'utero. Dove si dovrebbe sviluppare il feto? Lo vuoi tenere in un barattolo?

danze sul ruvido asfalto, schizzi di colore sui muri grigi della città. Un bombardamento di rime, break, scratch. And you don't stop. Hai mai sentito di quel tipo che è cascato giù da un grattacielo? Ad ogni piano che attraversava continuava a ripetersi. Fin qui tutto bene, fin qui tutto bene, fin qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.

Compari miei, questa mattina l'orologio atomico di Radio Ciroma ti dice che ti fai una bella colazione hip hop con i più grandi successi di oggi e anche di ieri.

0: little beat so I can keep talking.
1: You hear that?
0: Yeah.
2: Un eccesso di Raun, un grande esponente della commissione trilaterale, un grande organismo sovranazionale del capitale, che ci deve essere un limite alla dilatazione della democrazia oltre il quale diventa ingestibile la società, scriverà nel 77. Ecco, da lì in avanti i luoghi vengono, la rottura di questo compromesso vuol dire che i soggetti si sono abituati a pensare come se fosse eterno quel modello, che invece

Grazie. Your brains.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu. Anche tu.
4: Sostieni Radio Ciroma
5: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
6: È una bavata,
7: pensa al lettere cittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 22 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 62%.

0: Radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti

0: tanta gente bene, peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono in paradiso, se sono in purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime?
0: Se si farete mano, mano, piede, ginocchia,
1: sulle ginocchia, sulla
0: spalla. Sì, sì. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7 The Underground Station.

capivo quando ho guardato quel libro, mi sono messo di realizzare il mio uscito perché non potevo la mia funzione, per cui restano l'arma e cinque risposte, e mi trovai nella situazione in cui se avessi attaccato un posto e le puntine da lì grattavo l'ascella, allora i buboni enormi, cavo le croste, il lus che colava praticamente dal lavo abbondantemente dalla fina putrefazione, quindi me ne fregavo. Praticamente non avendo per mezzo i capelli avevo, allora cercai di porre fine, cercai di spararmi in testa, la ferita inguinava, ci misi sopra dello stesso, praticamente i vermi, il lus colava da parte, io defecavo dentro un...

0: Io non penso che solo uno Stato totalitario potrebbe dare la sicurezza del futuro. Quindi è sbagliato porsi il problema. Il futuro etimologicamente vuol dire incertezza. Quindi sarebbe una cosa ben strana se un ragazzo arrivato a 18 anni avesse disegnato la sua vita, si laurea in questa cosa, va a lavorare a Torino in via Cavour 18, poi crepa a Milano in via Tal dei Tali. Cioè una vita così sarebbe una vita orribile. Fortunatamente la morte introduce...
1: Però può dire posso scegliere di fare questo, questo e questo.
0: Ma non lo può sapere prima. Io
1: saperlo
0: ho fatto
1: prima,
0: il fisico,
1: no, ma...
0: come facevo mai a sapere che mi sarei interessato di teletrasporto quando ai miei tempi il teletrasporto manco era pronunciata come possibilità.
1: Però sì, ma aveva una possibilità di scelta, forse noi non l'abbiamo questa
0: possibilità. Ma non è vero, la possibilità di scelta è ancora aumentata. Il problema è, casomai, che queste generazioni rincorrono un tipo di sistemazione sociale che era vera d'altri tempi e non è più vera ora.

Vigilienza di una domenica di metà settembre, sole, manifesto, Piazza Loreto, primo messaggio nella chat, che fate? Ti concentri sulla possibilità di salire all'Lorica a vedere il pianista sospeso come un caciocavallo silano sul lago Arvo, mentre scorri l'ennesimo editoriale su Salvini e un'analisi sul capitalismo. La vigilienza cresce, diventa un atto di resistenza.

a qualsiasi momento ludico fuori dal raggio dei 300 metri da casa. Mentre Salvini stringe legami con Orban, si tesse una rete tra le ipotesi di una gita in campagna e le polpette svedesi dell'Ikea di Salerno. Ma anche questo tentativo risulta solo un palliativo per chiudere il giornale, guardarsi intorno e spostarsi al fresco condizionato dell'iperstante.

0: E poi dovevo convincere il partito a far distruggere l'altare della patria per far posto a una comunità a cui avrebbero aderito tutte le piante e gli animali della zona. Avrebbero aderito spontaneamente.
1: Sì, ma io vorrei sapere qualcosa di oggi, perché lei mi ha parlato di quel periodo che poi in fondo è il periodo del femminismo e tutto il resto.
0: Tutto il resto, no? Il femminismo è venuto dopo, perché in quegli anni le ragazze dicevano che in Italia le donne non erano oppresse come in America. Per cui in Italia non...
1: È stupenda questa battuta.
0: Non è una battuta. Non era una battuta.
1: No, io non lo so, però senz'altro lei ha un matrimonio alle spalle a pezzi.
0: Ma che dice?
1: No, forse ho toccato un argomento che non...
0: No, l'espressione, non è l'argomento, è l'espressione,
1: preferisce...
0: matrimonio a pezzi,
1: ecco,
0: ma come parla?
1: Rapporto in crisi, però è così kitsch.
0: Kitsch. Ma dove è andato a prendere questa espressione? Dove è andato a prendere questa espressione?
1: Io non sono alle prime armi.
0: Alle prime armi, ma come parla?
1: Anche se il mio ambiente è molto cheap.
0: Il suo ambiente è molto?
1: È molto cheap.
0: Come parla?
1: Senta, ma lei è fuori di testa!
0: E lui? Oh, come parla? Come parla? Le parole sono importanti! Come parla?

0: Attenzione, avvertiamo i clienti che una signora nostra cliente ha smarrito le scarpe e le mutande. Preghiamo chi le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

prima della Fiat politicamente ero un qualunquista. Vedevo adesso alla Fiat gli studenti davanti al cancello, davano volantini, che volevano parlare con gli operai. Il fatto mi sembrava un po' strano. Dicevo, ma come? Questi che hanno il tempo libero per scopare e per divertirsi vengono davanti alla fabbrica, che è la cosa più schifosa che c'è. La fabbrica è davvero la cosa più assurda e schifosa che c'è. Vengono qua davanti alla fabbrica.

cosa che qualcuno ha fatto. Mi curiosiva un po' queste cose, però pensavo alla fine che erano dei pazzi, dei coglioni, dei missionari, e non mi interessavo a quello che faceva. Questo era in primavera, in aprile. Non c'ero mai andato alle riunioni con gli studenti. Una volta andai al 1° maggio. Io le feste del lavoro non le ho mai concepite. Ma che scherziamo, la festa del lavoro, la festa dei lavoratori, i lavoratori che si fanno festa. Non mi entrava nella testa cosa significava festa dei lavoratori o festa del lavoro. Non era mai entrato nella testa, perché il lavoro doveva essere festeggiato.

sul mio petto. E stare stretti stretto, forti mancare il fiato, per stabilire un buon contatto. E sia il preludio di una notte, non ci va certo bene il rock. E farti un po' di corda per far la mano morta, per dare un senso a questo flirt.

0: tanta gente venne, peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono in paradiso, se sono in purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime?
0: Se si fa ride mani, piedi, ginocchia,
1: alla
0: spalla. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma 105.7 The Underground Station.

0: spiega che Pace, d'accordo, portò ad un settimanale, mi pare, un disegno in cui il sequestro e l'uccisione di Moro venivano descritti con una precisione abbastanza verosimile, insomma, che richiedeva una conoscenza dei dettagli.
1: Sì, lo spiego con il fatto che lei non ha visto il fumetto e tutte le persone che dicono questo non hanno visto il fumetto. Il fumetto, come l'indagine giudiziaria ha accertato, non io, è stato ripreso la sceneggiatura del fumetto era stata ripresa su la sceneggiatura di un numero di Grand Hotel.
0: Secondo il procuratore generale Guasco, Potere Operaio, questa è la sua tesi, Potere Operaio e il suo gruppo si sciolgono e confluiscono nelle Brigate Rosse. Questo perché la matrice storica è identica alla matrice teorica, questo sostiene Guasco. Sostanzialmente c'è una concordanza di finalità e di strategie. Perché non è vero?
1: Perché il Potere Operaio nasce contemporaneamente alle Brigate Rosse, e le Brigate Rosse sono per l'estrema sinistra italiana, così come sfortunatamente viene chiamato il movimento dopo il 68, ma non sembra per niente estremo, anzi moderato. Le Brigate Rosse sono una presenza già precisa e una polemica in corso aperta con loro. Per documentarsi su questo sarebbe sufficiente prendere le annate di Potere Operaio, che veniva venduto nelle edicole, e in cui la polemica contro le Brigate Rosse è aperta.
0: Lei in una...
1: Il dissenso totale nei confronti delle Brigate Rosse per quanto riguarda la lotta armata e il problema della clandestinità non significa, per onestà intellettuale, che il Potere Operaio ripudiasse la violenza, non significa questo.
0: Sì, no, infatti io volevo dirle che in un'intervista a Panorama nel 78 ha detto, cito fra virgolette, è normale che alcuni compagni di Potere Operaio abbiano scelto la lotta armata. Normale per chi?
1: Normale per come la situazione politica si è evoluta in Italia o è involuta in Italia, cioè voglio dire rispetto alle possibilità di cambiamento dell'assetto politico italiano. Una reazione come la reazione, che io considero una reazione come il terrorismo, era, io penso, quasi inevitabile, cioè una generazione di persone che era cresciuta nella lotta, che aveva constatato la forza della lotta di massa, si trovava davanti uno Stato che era uno Stato di bambagia, cioè uno Stato incapace di modificare perfino l'università. Capisce? Noi abbiamo avuto la riforma dell'università l'anno scorso, il movimento

Era cominciato nel 68 e questo, a mio parere, il clima, come dire, le condizioni al contorno, uno potrebbe dire in fisica, dentro le quali è maturato il terrorismo.

0: Non ce l'abbiamo con i neri e gli africani, solo non vogliamo che ci rubino il lavoro. Non ce l'abbiamo con gli omosessuali, solo non vogliamo che ci contaminino con il loro morbo.
1: Chi è?
0: Questa è una destra nuova che vuole battersi per rispetto alla civiltà, alla democrazia. Non ce l'abbiamo con i zingari, solo non vogliamo che mettano in pericolo la nostra comunità, che è ruota senza doppi sensi. Non ce l'abbiamo con gli immigrati, solo non vogliamo che occupino le nostre case. Questa essa è una destra nuova che vuole mettersi dalla parte del cittadino e del lavoratore. La pelle, la lingua, la razza non c'entra. E se non capite questo, siete degli ebrei!

0: ciao a tutti. L'applauso lo faccio io a voi.
1: Guardare in alto e perdermi nel cielo.
0: Più vicini venite, meglio è. Sono molto lontano da casa. Prima di tutto grazie a Johnny, come si chiama qua, no? Perché ti chiamano così, vabbè. A Radio Ciroma, davvero, davvero grazie. Mi chiamo Stefano Giaccone, sono nato all'estero per colpa della Fiat, come tutto quello che succede a Torino, Juventus compresa.
2: Come macchine.
0: Ah, vedo che c'è una malattia che si diffonde. Lo so. Vabbè.
2: Ti chiedi cosa è successo?
0: Sono 20 anni fa esatti che sono venuto a suonare qua con i Kina al Gramma e me lo ricordo ancora.
1: Brucia ancora dentro, qua dentro.
0: Un piccolo tour con i Nia Punks, altri musicisti e gruppi di qua.
1: Altri stanno.
0: Invece la prima volta che ho suonato dal vivo avevo 14 anni, era il 1973, quindi sono esattamente 40 anni e questo è il mio ultimo tour che finisce il 19 di luglio, fra un paio di giorni. Domani Reggio Calabria, Latina, Torino. Non vado in pensione perché non c'è la pensione per i musicisti, neanche per gli altri però. La cosa che invece non va assolutamente bene, e questo protesto, è che il chitarrista peggiore della serata l'avete messo al fondo così. No, è così, ve lo dico io. La prossima volta suono per primo, così voi non sentite gli altri, va bene.

0: Ah sì, vabbè, sicuramente è un grosso big up per la radio, per tutta la crew che cura questo bel programma.
1: Sì.
0: E la speranza poi di trovarci quanto prima e fare un po' di musica insieme, ecco. E soprattutto continuare con la radio, perché la radio è una risorsa.
1: DJ War, Fellas Galore.

0: La seduta è aperta.
1: Eccellenza, ecco il rapporto del Ministero del Tesoro. Spero sia chiaro.
0: Chiaro? Anche un bambino di 4 anni potrebbe capirlo. Va a trovarmi un bambino di 4 anni perché io non ci capisco niente.

0: certo che conino come questo puoi pure andare a morire.
1: E te frega.
0: Noi che c'avemo? Noi vogliamo Dio, Vergine, Maria, andoci a Nama, la Madonna è il divino amore.

Buonasera a tutti, sono il canaro della Magliana. Volevo sostenere Radio Ciroma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

La lotta per il possesso delle menti in America dovrà essere combattuta in una video arena, col videodrome. Lo schermo televisivo ormai è il vero, unico occhio dell'uomo. Ne consegue che lo schermo televisivo fa ormai parte della struttura fisica del cervello umano.

0: Ne consegue che quello che appare sul nostro schermo televisivo emerge come una cruda esperienza per noi che guardiamo. Ne consegue che la televisione è la realtà e che la realtà è meno della televisione.
1: Cold fryer full of old grease. You don't work, you don't eat. The wind didn't blow for a week. Birds fly east, searching for grain. Open beaks in the net.

Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.

0: a tutti. L'applauso lo faccio io a voi.
1: Guarda,
0: più vicini venite, meglio è, sono molto lontano da casa.
1: L'alba mostra.
0: Grazie a Johnny, come si chiama qua, no? Perché ti chiamano così, vabbè. A Radio C Roma, davvero, davvero grazie. Mi chiamo Stefano Giaccone, sono nato all'estero per colpa della Fiat, come tutto quello che succede a Torino, Juventus compresa. Ah, vedo che c'è una malattia che si diffonde. Lo so. Vabbè.
1: È tutto come sempre.
0: Sono 20 anni fa esatti che sono venuto a suonare qua con i Kina al Gramma e me lo ricordo ancora.
1: Aria che non arriva.
0: Un piccolo tour con i Nia Punks, altri musicisti e gruppi di qua.
1: Non arriva.
0: Invece la prima volta che ho suonato dal vivo avevo 14 anni, era il 1973. Quindi sono esattamente 40 anni e questo è il mio ultimo tour che finisce il 19 di luglio, fra un paio di giorni. Domani Reggio Calabria, Latina, Torino. Non vado in pensione perché non c'è la pensione per i musicisti, neanche per gli altri peraltro.
1: Che ora sono qui di fronte.
0: La cosa che invece non va assolutamente bene è questo protesto. È che il chitarrista peggiore della serata l'avete messo al fondo così. No, è così, ve lo dico io. La prossima volta suono per primo, così voi non sentite gli altri. Vabbè.
1: Solo foto rubate, impresse negli angoli, come segni di luna.
2: Scarso.

Il pirla. Prima di chiudere gli occhi mi hai detto pirla. Una parola gergale, non traducibile. Da allora me la porto addosso come un marchio che resiste alla pomice. Ci sono anche altri pirla nel mondo, ma come riconoscerli? I pirla non sanno di esserlo. Seppure ne fossero informati, tenterebbero di scollarsi con le unghie quello stimma.

0: tempo libero è davvero tuo. Gli oggetti che compri sono tuoi fino in fondo. Di chi sono i tuoi desideri?
1: Tu puoi ancora decidere. Ingoia le pillole gialle. Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: Ma qualora noi meritassimo una libertà, dovrebbe essere affrancamento dal lavoro e non occupazione sul lavoro. Anche se non si scappa mai. Questo è il discorso di Deleuze sulla letteratura minore, su Kafka, dalla catena di montaggio. Non si sfugge mai. On ne scappe pas, dice lui, alla machine. Non si sfugge alla macchina. Non si scappa. Uscendo dalla catena di montaggio, la macchina si fa ancora il montaggio. La catena diventa più forte nella vostra strada che percorrete, poi nel tram, poi in auto, poi a casa, in famiglia. Aumenta ancora, questa si fa sentire l'oppressione della catena di montaggio. Si fa sentire il nulla della vita, questa pressione durissima, on ne scappa alla machine, non si sfugge alla macchina, non solo nella famiglia, financo nel lavoro, nella rivoluzione, nell'amore soprattutto si sente, dice Deleuze. Nella rivoluzione ancora di più e soprattutto la catena di montaggio si sente, si risente, ossessiva nell'entusiasmo, e soprattutto nell'entusiasmo. Queste non sono...
1: Well, I never forget the day Jesus washed my sins away. That made me happy, oh, so happy. Since the voice I heard, since he came in to my heart, beat my sorrow to the part.

E a chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.giroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Ciroma, sempre con te.

0: Così va meglio. Così va molto meglio. È sempre doloroso rimuovere la cassetta e cambiare il programma. Ma ora che è rimossa, si renderà conto di essere molto diverso da come era prima. Lei ora è la videoparola che si è fatta carne.
1: Sono la videoparola che si è fatta carne.
0: E ora che ha preso coscienza di sé e di che cosa è diventato, sa cosa deve fare. Si rivolti contro Videotron. Usi le loro stesse armi e li distrugga. Morte a Videotron. Gloria e vita alla nuova carne.
1: Morte a Videotron. Gloria e vita alla nuova carne.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 30 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 27%.
1: L'uranio è naturale, come una verdura, come un cumulo di spazzatura, una macchia solare, un'esplosione nucleare, un pirolo ricato, o smanettare con la cellula, la clonazione di una libellula, l'esistenza di mondi virtuali, come riposare sui prati.

serviente, un'automobile nuova, una vecchia che protesta, una coppia scende dalla motocicletta, una famiglia gusta un pranzo naturale, impressione o oggettività? La risposta è un pullman.

all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 14 e 43 minuti.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
1: Bene, in questo momento è morto un lavoratore nel mondo.

culo a questa città e a chi ci abita. Dalle casette a schiera di Astoria agli attici di Park Avenue. Dalle case popolari del Bronx ai loft di Soho. Dai palazzoni di Alphabet City alle case di pietra di Park Slope e a quelle a due piani di Staten Island. Che un terremoto la faccia crollare, che gli incendi la distruggano, che bruci fino a diventare cenere e che le acque si sollevino e sommergano questa fogna infestata dai topi.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 15 e 45 minuti.
1: Allora, non c'è movimento trasformativo che non ricorra alla violenza, storicamente. Non c'è nessun movimento, anche i cristiani, che sono molto più significativi dei gandhiani all'inizio dell'era cristiana, che predicavano la pace, dopo qualche

0: secolo sono diventati fra i più sanguinari distruttori delle altre religioni. Quindi questo è sempre stato vero. Dopodiché è chiaro che ci sono tanti tipi di violenza, non è che tutta la violenza è la stessa cosa. Per me la violenza dei cortei universitari o la difesa delle case occupate a Roma, dove avevano finalmente una possibilità di abitare gli operai che so della Fatima, è una violenza diversa dall'agguato ucciso in cui viene consumato un delitto politico. E fare di tutto questo una stessa cosa rivela una grande...
1: Però io giudico anche le rivoluzioni dal risultato, cioè il cristianesimo effettivamente dopo avrà utilizzato i suoi mezzi, ma la rivoluzione cristiana c'è stata in maniera non violenta. Lei invece ha descritto il 68 come una rivoluzione fallita, ed era violenta.
0: Beh, anche il cristianesimo è fallito, pensi al Papa. Cioè da una parte c'ha...
1: Ma scusi, da una parte c'ha il
0: messaggio... Questo è il suo fallimento, no? Cioè è diventata una... da questa religione scandalosa che era quando c'era Cristo, che non va protetto dalle guardie del corpo a Gerusalemme, ora il rappresentante di Cristo è uno che si muove con le auto blindate. Non sto parlando male del Papa, sto solo facendo vedere come qualcosa che all'inizio aveva un profondo significato.
1: Diciamo che prima dell'attentato di Ali Agca non ci andava con le guardie del corpo.
0: Ma già mentre predicava la povertà era pieno di paramenti costosissimi. Fra l'altro non lo dico io, lo dice Savonarola, lo dice San Francesco, quindi qualcosa di degenerato in questa religione ci sarà. Allora, dovessimo giudicare dai risultati conseguiti, è un gigantesco fallimento del pianeta, perché anche la rivoluzione russa dopo un po' che è diventato un regime semimilitare.

pensi che Giroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Giroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live,

eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai girone e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscano. Esci dal coma e fai girone.

0: Ma io non ne faccio di queste belle sorprese. Io sono un soldato, non sono un assassino.
1: Che conta la vita di 100 o 200 persone davanti a Vittoria di Grand Reich? Sono come mosche.
0: E io non ammazzo nemmeno le mosche. E sa cosa le dico? Che io l'ordine di sparare non lo darò, né ora, né mai.
1: Patate, colonnello, io ho carta bianca.
0: E ci si pulisca il culo.

La mia filosofia: fate quello che piace a voi, non quello che piace agli altri, perché gli altri fanno quello che piace a loro. Esperienza di vita.

si tu sapesse dicere. Ah, si potesse dicere quello che ho cuore dice, quando s'arrie felice, si tu sapesse di. E si potesse sentire quello che ho cuore sente, dicisse eternamente voglio restare con te. Ma o cuore sape scrivere, o cuore è analfabeta, è come un poeta che non sape cantare, s'imbroglia, sposti e virgola in un punto ammirativo, mette un congiuntivo a dove non c'ha da sta, e tu che lo stai a sentire ti imbrogli appresso a isso come succede spesso, e addio felicità.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 16 e 38 minuti.
1: Are you certain there's never been any case of even the most insignificant computer error?
2: Fucking shit.

0: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.

0: Tutti sanno che gli oggetti che compriamo generano insoddisfazione.
1: La massima espressione del capitalismo consiste in un desiderio che si autoalimenta, replicandosi all'infinito. Questa è una risposta automatica, generata dal sistema.
2: Avete assistito ad una scena del film

0: Ben trovati, siamo sui 105.7 di Radio Ciroma, questa è Should I Stay or Should I Go e abbiamo un ospite di importantissimo rilievo, ovvero Claudia Zonghetti. Buonasera Claudia.
1: Buonasera Simone.
0: Ci senti bene?
1: Io vi sento benissimo e ho sentito benissimo anche i Clash.
0: Ok.
1: Should I Stay or Should I Go uscì quando io avevo 15 anni, quindi 16 mesi a cantarla, e quindi vi ringrazio molto.
0: Perfetto.
1: Anche dell'introduzione non voluta.
0: Tra l'altro nome nomen, perché ci chiamiamo anche così, il programma si chiama proprio così, quindi
1: appunto,
0: una scelta, perfetto, obbligata, diciamo. Allora, perfetto, hai visto quando si dice ci sono quegli stereotipi, io ho l'amico gay, io ho anche l'amica traduttrice, che ho subito investito del suo ruolo di aiutante in questa intervista. Sì. Per chi non la conoscesse, in realtà l'abbiamo definita, tra l'altro con questa mia amica, la Tina Turner dei traduttori in Italia. Perché in realtà è la massima esperta di letteratura russa,
1: no,
0: al momento. Sì. Bisogna,
1: diciamo,
0: informare,
1: che ha
0: una
1: lunga,
0: così,
1: carriera di traduttrice. Gli esperti di letteratura sono altri, diciamo che sono 30 anni che traduco libri, allora in questo mestiere, in questo artigianato, forse un po' di esperienza ce l'ho, però diciamo che i massimi esperti di letteratura sono altri.
0: Eh sì, tra l'altro proprio poi ritorneremo su questo concetto di artigiano. Perché abbiamo chiamato la nostra Claudia? Perché è uscito da poco per Edizioni EO un bellissimo libro, Eisen, opera buffa. Naturalmente non me ne voglia della mia non perfetta
1: lo dico io.
0: Sì, grazie.
1: Buzel
0: Yakina. Vuoi sapere che ho un foglio degli appunti con tutti gli accenti?
1: Bravissima, che bello, lo facessero tutti.
0: Sì, ma diciamo i risultati non è che si spera, insomma, siano buoni. Stavo dicendo, è uscito questo libro bellissimo, che naturalmente vi invitiamo a leggere, e che parla proprio attraverso i film che ha realizzato Eisenstein, proprio della vita di questo regista che tanto è stato fondamentale.

0: per il
1: nella
0: cinema,
1: storia del cinema sovietico, esatto, nella storia del cinema sovietico
0: basta ricordare,
1: mondiale,
0: insomma, gli studi faticosissimi anche di chi parla, di Deleuze, quindi insomma, certo, è stato sempre, insomma, la nostra bestia nera negli studi, però film, insomma, epocali, poi li vedremo.
1: Assolutamente.
0: Innanzitutto, come ci troviamo a tradurre questa opera? Partiamo dal tuo background, ovvero sì, si parte dai classici, giusto?
1: Allora, guarda, il primissimo libro, e me ne vergogno fortissimamente, che mi è capitato di tradurre dopo un paio di cataloghi d'arte, fu Maestro e Margherita. E me ne vergogno fortissimamente perché io stavo lavorando al dizionario con la mia docente, Giulia Dobrovolska, facevamo un dizionario in due e all'epoca ancora i servizi editoriali ti facevano sul posto e non via internet, quindi sì, io ogni tanto pigliavo il valigino e andavo a Rimini. E mentre facevo questa cosa arrivò Mario Guaraldi, filibustiere ma grandissimo editore romagnolo, che aveva una collana che si chiamava Ennesima, in cui per ovvi motivi di risparmio faceva tradurre i classici della letteratura a giovani studenti. E quindi mi disse, ma lo vuoi tradurre Maestro e Margherita? E siccome all'epoca la traduzione è un lavoro che va al contrario, si parte spavaldi, e te lo faccio vedere io adesso come si traduce,
0: sì,
1: e col tempo e con gli anni invece la consapevolezza fa sì che vai a verificare anche le parole più sciocche per vedere se magari hanno acquisito l'ennesimo significato 92 che ti è sfuggito. Quindi io accettai. Me ne vergogno molto, per fortuna è ormai uscito dal mercato e ho io le copie rimaste, e però iniziai appunto con Maestro e Margherita. Dopodiché arrivarono dei saggi di Dmitri Likhachov per Einaudi, e la responsabile di Einaudi, Anna Raffetto, passò poi in Adelphi, e la prima cosa che mi offrì fu Anna Politkovskaya, La Russia di Putin. E quindi
0: iniziai da lei, collega di cui poi magari pure parleremo, perché insomma parleremo anche di regime visto il certo volume che hai adesso tradotto, e poi abbiamo anche i diciamo proprio i classicissimi oltre a Maestro Margherita, sì, che insomma diciamo l'hai definito come un reperto archeologico più o meno,
1: esattamente, però era, ancora, era il 92, era il 92 o 26 anni, non dico altro.
0: La Politkovskaya, vabbè, arrivata... però l'Elfi, però abbiamo anche alcuni, sì, classici per Einaudi pure.
1: Assolutamente, sono arrivati dopo, la prima è stata Anna Karenina di Tolstoj, e poi i secondi sono stati i fratelli Karamazov di Dostoevsky, e poi nel mezzo, anzi prima addirittura, il primo volume di Vita e Destino, che è comunque un classico moderno di Vasily Grossman per Adelphi, e Stalingrado poi dopo, ma anche una scelta di racconti di Ivan Bunin che mi sono molto divertita a tradurre, perché è un ventaglio di stili meraviglioso in un paio di centinaia di pagine, ed è un autore che va assolutamente riscoperto. E insieme ai classici, scusate, ho la voce un po' nasale, ma mi sono riuscita a tenermi il raffreddore con 2000 gradi, quindi sembra un po' Pingu, ma facciamo finta di niente. E insieme a loro però anche i contemporanei, e quindi Kusel è il terzo libro, il terzo suo romanzo che traduco, i primi due sono usciti per Scalani, e Marina Karian, che è uscita da poco in seconda edizione con Einaudi, e Sasha Filippenko, Valery Parnushkin, comunque Lena Kastchenko, l'erede di Anna Politkovskaya, di cui ho, sì, seguito la traduzione, eccetera. Quindi unisco le due cose, diciamo i classici e i contemporanei. Non tocco neanche coi guanti la poesia.
0: Non tocco, però la fai, no, vedremo poi anche la produzione.
1: No, non la faccio. Non la faccio, per carità.
0: Sì, così ho letto.
1: No, no, no, non lo so, è la seconda volta che mi definiscono poetessa, io non so davvero dove sia uscita questa cosa, io non scrivo poesia, non traduco poesia, ho il terrore sacro della, okay, poesia, assolutamente.
0: Va bene. Tra l'altro ho notato che il mio romanzo preferito di Dostoevskij non l'hai tradotto, quindi ti invito a tradurlo al più presto.
1: L'idiota, immagino.
0: Assolutamente, il giocatore.
1: Esatto. L'avrei. Ah, il giocatore?
0: Sì.
1: Ah, figurati, pensavo l'idiota. Il mio preferito è l'idiota, non me l'hanno offerto. Vabbè, il giocatore. Sì. Il giocatore
0: è facile,
1: posso proporlo. Sì, guarda, di recente ho ritradotto Le notti bianche per gli Oscar Mondadori. E abituata alle moli dei classici russi, finire dopo 90 cartelle mi è sembrato una cosa talmente folle.
0: Infatti.
1: Che ho detto, vabbè, comunque.
0: Vabbè, anche l'ultimo, parte. Diciamo, non è un racconto bello.
1: No, ma guarda, ti racconto questa per l'ennesima volta. Enrico Ganni, che era purtroppo mancato troppo presto, ma era il responsabile della narrativa straniera e delle grandi opere per Einaudi, diceva sempre: io quando propongo agli inglesi e ai francesi o ai tedeschi, intesi come traduttori e traduttrici, dei romanzi di più di 250-300 pagine, sudano, li vedo che già annaspano. Se a voi russi, sempre intesa come traduttori,
0: sì,
1: vi propongo qualcosa di 400 pagine, subito ridete, diciamo che è un racconto breve.
0: Sì.
1: E quindi alla mole diciamo che siamo abituati, non ci spaventa. Ecco, Stakhanov non per nulla veniva da quelle parti lì. Ecco.
0: Tra l'altro, hai nominato i tedeschi, devi sapere che noi qualche puntata fa abbiamo avuto ospiti due germanisti, insomma, di peso, ovvero Luca Crescenzi di Sebastian Galvan. Sì, che hanno tradotto da poco i diari di Thomas Mann.
1: Thomas Mann, certo.
0: Sì, sì, il primo volume. Tra l'altro,
1: certo,
0: per la prima volta in forma originaria.
1: Esatto.
0: E loro parlavano di questo elemento come fondamentale, perché all'epoca furono pubblicati naturalmente i diari, però con una traduzione, diciamo, che si autocensurava, come tra l'altro è stata,
1: certo,
0: censurata la fine della Montagna Incantata.
1: Okay.
0: Eh sì. Ti volevo chiedere proprio questo. Nella traduzione, diciamo, tra virgolette, classica, no? Si è sempre dato uno stile, diciamo, più forbito,
1: sì,
0: no? Come per dire,
1: sì,
0: è una materia che va trattata in questa maniera. Ma
1: esatto,
0: in realtà sia loro ne hanno parlato pure, ma non so, chiediamo a te pure, se ti ritrovi invece nell'essere proprio, come hai definito tu prima, essere proprio artigiani e quindi ridare anche una sorta di veridicità, no? Alle parole.
1: Guarda, allora, è una questione, diciamo, articolata, nel senso,
0: sì,
1: è verissimo che la lingua invecchia e che quindi ogni generazione ha diritto, diciamo così, a una traduzione dei classici, che se sono classici vuol dire che comunque hanno ancora qualcosa da dire alle generazioni dopo addirittura anche migliaia di anni, se pensiamo ai classici. Quindi da una parte è vero che la lingua invecchia e che quindi c'è bisogno non di svecchiare il classico, ma semplicemente di leggerlo. Ogni traduzione è una lettura, quindi di leggerlo con gli occhi e gli strumenti e le orecchie e gli strumenti linguistici che sono tipici di una generazione. Cambia la sintassi, cambia il lessico, alcune parole muoiono, molte parole muoiono, altre sopravvivono, altre prendono un significato diverso. Quindi ogni generazione ha una sua lingua in cui è giusto che legga qualcosa che resiste alla condanna del tempo, che non significa né addomesticare il classico alla lingua moderna. O arriveremo a un bell'addio messo in bocca da me,
0: sì,
1: o quant'altro, esattamente, ma si tratta semplicemente di fornire una lettura, un traduttore è un lettore all'ennesima potenza, se vuoi, e quindi qualunque traduzione che comunque voi avete in mano non è mai l'originale. Cioè i fratelli Karamazov che ho tradotto io non sono bratia Karamazovi. Bratia Karamazovi sono, tra l'altro, solo nella testa di Dostoevsky. Anche un lettore russo che legge bratia Karamazovi lo legge in una sua versione.
0: Certo.
1: Allo stesso modo ogni traduttore all'interno di un romanzo che comunque si spera avrà studiato, avrà viscerato, avrà cercato di comprendere nelle varie pieghe, e io

0: Dico sempre che di solito mi fido soprattutto delle note delle edizioni cartacee russe dell'Accademia delle Scienze. Ovviamente, come tutti, ho studiato all'università le varie critiche e le varie letture nel corso dei decenni dell'opera, però arriva un punto in cui tutto questo si deve posare, si deve sedimentare e di nuovo si è di fronte alla pagina, e quindi sono le parole che tornano ad avere l'importanza principale. Ma del discorso che facevi all'inizio, il punto è anche che nel corso dei decenni proprio il tipo, la scuola di traduzione, se vuoi, si è modificata. Se fino agli anni 50-60, se vuoi, l'italiano delle traduzioni dei classici doveva essere l'italiano forbito, un italiano tra l'altro che ancora esisteva spento, no? Perché già poi con la televisione si può dire che l'italiano diventa patrimonio di tutto lo stivale. E proprio per questo diciamo che nei classici soprattutto la distanza temporale veniva data con un linguaggio aulico che non sempre coincideva con quello dell'originale. Adesso io e i miei colleghi stiamo attenti non tanto al cosa viene narrato, anche perché se ci pensi degli studi hanno chiarito che di fatto le trame della letteratura sono da 5 a 7, quindi non è che la storia in sé sia tanto l'essenziale, ma l'essenziale è ovviamente come viene narrata, quindi la lingua che viene usata e le lingue all'interno di uno stesso romanzo che vengono usate. E questo è tanto più vero con Dostoevskij. Faccio un ultimo esempio. Sì. Quando io facevo il secondo anno di università, la nostra lettrice russa ci metteva davanti agli occhi, sotto gli occhi, due libri aperti. Uno era Tolstoj e uno Dostoevskij, ovviamente senza dirci chi era chi. E già al secondo anno noi sapevamo distinguere l'uno dall'altro, proprio perché le architetture di Tolstoj sono estremamente opulente ma allo stesso tempo fluide, mentre invece Dostoevskij aveva questi cambi, questi salti, queste sincopi quasi, se vuoi. Sì. E non per nulla fu il preferito della letteratura poi nuova, diciamo, no? Da Wolf, Joyce, eccetera.
1: Anche noi siamo del fan club, eh? Non so tu se lo puoi dire, se lo puoi ammettere, ma
0: anch'io nel duello, nel derby, anche per me ha sempre vinto Fyodor Mikhailovich. Però devo dire che quando mi proposero di tradurre Anna Karenina, non è che, voglio dire, ovvio, l'onore era enorme, la paura altrettanto, però devo dire che io speravo che dicessero un altro nome, ecco, speravo in Dostoevskij. Traducendolo però ho scoperto davvero perché tutti ritenevano che il russo di Tolstoj fosse davvero la lingua da emulare, sia Bulgakov per esempio che Grossman lo ritenevano Gesù Cristo per gli scrittori, diciamo così. E ho capito perché davvero il lurido vecchio, come lo chiamava Anna Akhmatova, sapeva assolutamente maneggiare lo strumento, diciamo così.
1: Per introdurre invece, adesso passiamo all'ultima tua fatica, andiamo ad ascoltare una cosa che tu ci hai suggerito, che suona proprio il diretto interessato, poi lo presentiamo,
0: esattamente,
1: però lasciamo un po' di suspense, sperando che sia quello che mi avevi chiesto. Che non è questo.
0: Questo. Non è neanche questo. No, non è questo. No.

0: secolo stregato, dei roghi dell'Inquisizione e della strage della notte di San Bartolomeo e in terra rossa.
1: Questo accessorio compatto a pressione.
0: Accaniti a combattersi, depredare, sconvolgere. Dal buio del caos emerse e salì alla gloria del trono dei grandi principi di Mosca colui che si proclamò Dar e signore di tutta la Russia, Ivan

0: L'obiettivo aveva una capacità sorprendente, per non dire magica. Rendeva verità tutto ciò che inquadrava. Non l'aveva detto anche la saggia Esfir parlando del cane a tre teste? Se glielo mostri sullo schermo ci crederanno, e crederanno non soltanto a Cerbero e alle sue teste, ma anche all'Ade, agli antichi dei e quelli nuovi. Crederanno che esistono o che non esistono, dipenderà da cosa monterà il regista e come. Claudia, ci sei? Abbiamo letto un pezzettino piccino di Eisen, che ricordiamo essere il nomignolo, no? Il diminutivo, sì, che esatto. Davano
1: uno dei nomignoli che aveva da quasi adulto, diciamo, non da bimbo ma da quasi adulto, e che poi gli restò.
0: E ritornando al parallelismo con i famosi germanisti di prima, loro appunto parlando dei diari dicevano di come fosse un documento così importante da rendere Mann umano, forse anche troppo umano, no? Sì. Vederlo in un'altra luce, nella quotidianità, certo. No? Degli affetti pure. Ed è un po' il lavoro che cerca di fare, anche se naturalmente non su basi, diciamo, certe, no? Di prima mano, ecco, autobiografiche.
1: Non ci sono diari, no, esatto.
0: Appunto. Però lo fa, e lo fa anche con quel cambio di registri di cui tu parlavi, sì, prima.
1: Esatto, il bello di questo libro, allora, Eisenstein ha comunque lasciato degli scritti. Quando parlava di cinema parlava comunque di sé, quindi anche il fatto che non esistano magari dei diari articolati come sono quelli di Thomas Mann, i suoi scritti sul cinema sono comunque la sua vita, perché la sua vita alla fine era quella, la ricerca di essere artista. E Guselli in questo suo lavoro si basa assolutamente su materiali e su studi profondissimi. Tra l'altro lei è laureata in sceneggiatura, quindi nasce come artista del cinema, se volete, e dice sempre che il suo primo romanzo, Sulle capre gli occhi, era stato proprio ispirato da Bjørnstjerne, che è uno dei film, quello che poi non si è mantenuto, non si è conservato se non in singoli fotogrammi, che un'altra montatrice, un'altra Esther, un'altra Esfir, era riuscita a nascondere nel reggiseno e a portare via e a salvare la distruzione. Nel caso di Guselli, di fatto, potremmo forse dirla con Pessoa, cioè la letteratura come tutta l'arte è ammettere che la vita non basta, quindi oltre a quanto è rimasto di effettivamente raccontato su Eisen, sul suo carattere insopportabile, sulla sua incapacità di mostrare affetto, sulla sua voglia implacabile di fare arte nonostante tutto e tutti, anche le scene che non sono effettivamente narrate da nessuna parte in modo tangibile, reale, dall'autore o da chi aveva intorno, sono comunque fondate tutte su materiali d'archivio o di studio di chi si è occupato della sua opera. Quindi diciamo che Guselli ricostruisce in queste centinaia di pagine un'immagine di Eisenstein che è il più possibile variegata in tutte le maschere che lui stesso riconosceva di infilarsi pur di riuscire a fare la sua arte, in tutta la difficoltà che lui ha comunque avuto a farla, perché pur essendo il regista di punta della neonata cinematografia sovietica, di fatto da quello stesso potere fu poi messo il fascismo, e quindi molte sue opere finirono ovviamente bloccate o anche eliminate totalmente.
0: O non finite, non finite proprio come quella in Messico fu richiamata.
1: O non finite, ovviamente, certo, non finite perché o finivano i soldi o comunque finiva l'entusiasmo.
0: La pazienza di Stalin.
1: O la pazienza, esatto, dei committenti e tutto quanto. E tra l'altro una cosa anche importante che si scoprirà leggendo è che molto spesso la verosimiglianza storica non interessa a Eisenstein. Quelli che noi consideriamo, che non so, la corazzata Potemkin, la scena della scalinata e tutto quanto non è mai accaduta, e come questa tante altre scene, tante altre pagine di storia che lui si inventa proprio per avere la possibilità di usare il montaggio delle attrazioni, come le capiva, come le chiamava lui, o i suoi metodi nuovi, o la sua particolare idea di arte in quel momento. Quindi davvero, come disse Schub all'inizio, quando appunto lo prese in laboratorio con sé per farsi aiutare a rimontare, tra l'altro, i film, soprattutto tedeschi, che arrivavano dall'estero, che non potevano essere offerti come tali al pubblico sovietico, e quindi li tagliuzzavano, li rimettevano insieme, aggiungevano fotogrammi proprio per quello scopo, cioè fargli vedere un cane a due teste, cioè qualunque cosa tu gli fai vedere la gente si fiderà.
0: E così anche per la luce, come è stato su
1: La luce con Tisse, esattamente, il gioco di luce.
0: C'è questa frase bellissima.

0: mentre scivolavano sull'acqua, strappando coi bordi dei brandelli di vapori, Tiss avvolse una sciarpa di seta intorno all'obiettivo e dichiarò aperta la caccia.
1: Esatto, esatto. È un libro, è veramente un libro prodigio, secondo me, perché ogni capitolo ha un linguaggio a sé e si passa davvero dal sarcasmo alla satira, alla tragedia, alla rabbia, fino ad arrivare all'ultimo capitolo che non è presente nell'edizione in lingua russa, che vale soltanto per l'estero, proprio perché è una tirata diciamo serafica e allo stesso tempo violentissima contro la tirannia, che è scritta con una cadenza quasi biblica, e il gioco delle varie facce del regista con le varie facce della lingua, secondo me, è veramente riuscito, e spero davvero di essere riuscita almeno in parte anche io a farvelo gustare, diciamo così.
0: Assolutamente, assolutamente. Una maschera che usa poi è quella con la madre, che è questa figura.
1: Assolutamente. Allora, non rivelerò nulla, sì, perché poi sarebbe uno spreco per chi leggesse.
0: Ma sarebbe bello.
1: Ma la diciamo che alcune scene in un albergo, diciamo così, senza aggiungere altro, sì, le pagine dell'incontro in un albergo sono devastanti, secondo me. Sono veramente impressionanti come forza, come luce, come ombra, e danno davvero un quadro del rapporto fra queste persone e anche delle tante persone all'interno di Eisenstein, che è veramente notevole. Il bello di questo libro, poi, secondo me, è di non essere minimamente interessato a razzolare tra le lenzuola, nel senso, ovviamente c'è la validità di Eisenstein di avere, circondarsi di donne, eccetera, ovviamente si allude velatamente alla sua possibile omosessualità, ma non se ne fa uno scopo, è l'ennesimo elemento che va a comporre la figura, ma non diventa, a differenza di altri autori di cui non farò il nome, non diventa un pretesto ruffiano per attirarsi le simpatie di chi legge.
0: Assolutamente. Parlavamo prima, vabbè, nel regista russo naturalmente ancora più era marcatissima all'epoca, ma la dinamica tra arte e regime, no?
1: Esatto.
0: Sì. Ritornando anche ai tuoi recenti lavori,
1: sì,
0: questa dinamica purtroppo è ancora viva, certo, oggi. Quindi, certo, il tuo lavoro diventa anche una tua presa di coscienza nel...
1: Il mio lavoro, guarda, è da sempre una presa di coscienza, perché io mi sono laureata con una tesi sul dissenso, e quindi sul, diciamo, una mini storia del dissenso, e poi un paio di figure che furono dissidenti anche in epoca, all'epoca di Gorbaciov, per dirti. Quindi comunque la mia attenzione a coloro che si allontanavano da alcune forme di potere che sempre più si connotavano in una certa direzione è stata totale. Io ricordo quando tradussi La Russia di Putin, era ancora il 2007, e diverse persone mi dissero: beh, vabbè, ma esagerata, ma dai, ma su, ma com'è possibile? Mentre invece già Anna Politkovskaya aveva capito tutto, aveva capito quali erano i metodi, quali erano le alleanze, quali erano i modi per rendere sempre più invasivo il potere e il regime. E la lingua, ovviamente, in un regime è la cosa a cui prima di tutto si bada, no? Dai tempi di Alice, in cui Humpty Dumpty dice: quando io prendo il potere deciderò io che cosa significano le parole. Alice dice: sì, ma come fai? E Humpty Dumpty risponde: dipende sempre solo da chi comanda. E in effetti tuttora è ritornata sempre più forte questa cosa, lo è la prima testimonianza è il fatto che, appunto, la parola guerra applicata a quanto sta succedendo in Ucraina non può essere usata, no? Si usa operazione militare speciale, e per avere pronunciato la parola guerra si rischiano fino a 15 anni di colonia penale. E allo stesso

0: modo, quindi, quando si traduce ora, l'attenzione deve essere molto rafforzata sull'uso della singola parola e sull'uso anche delle diverse lingue, perché per esempio, ti faccio un esempio, nel momento ora dire Kiev o dire Kiev è già una scelta di campo, e quindi se un autore all'interno dello stesso volume, per esempio il caso di Valery Parnaschkin nell'Ora del Lupo, usa Kiev quando a parlare un russo e usa Kiev quando a parlare un ucraino, sarebbe ovviamente un peccato mortale piallare, e per semplicità di lettura del chi lo legge in italiano, uniformare in un modo o nell'altro. Quindi l'attenzione all'uso della lingua e all'uso delle lingue deve essere potenziata sicuramente. Non per nulla, anche nel caso di Gusell e di tanti altri, l'uso, cioè il ricorso all'epoca staliniana è così frequente, proprio perché comunque diciamo che le due epoche, pur con tutte le distinzioni, perché è anche molto, se volete, ingenuo e spiccio un paragone diretto di questo tipo, ma è ovvio che i totalitarismi, i regimi, gli autocrati si danno la voce l'uno con l'altro. Aiuto, non vi sento più. Oh, non vi sento. Pronto?
1: Claudia, ci senti?
0: Io non vi sento.
1: Claudia, ci senti adesso?
0: Aspetta.
1: Claudia?
0: Eccoci, scusate. Okay. Stavo
1: dicendo.
0: Hai parlato da solo?
1: No, assolutamente ti abbiamo sentita. Stavo dicendo, nell'attendere questa rivoluzione d'ottobre nuova, insomma, ce lo auguriamo tutti. Ti ringraziamo del tempo che ci hai concesso, no, poveri cialtroni. Ricordiamo di leggere e di acquistare, naturalmente, Eisen, opera buffa. Nella traduzione di Claudia Zonghetti. Ci lasciamo con Marvin Gaye, non so se ti piace.
0: Oh, come no, certo.
1: Perfetto, grazie cara.
0: Grazie a voi, grazie Simone, grazie a tutti.
2: Casa. Hai ragione, è la casa di...

0: Rieccoci in studio, siamo con il nostro mitico Federico Alagna, ormai volto noto di questo programma. Federico, ci sei?
1: Sì, eccomi, ciao, buonasera.
0: Caro, il nostro inviato specialissimo da Messina, partiamo da Messina direi.
1: Sì, sì, cosa vi racconto di bello?
0: Ci devi raccontare, sono tre giorni, quindi diciamo un materiale da raccontare ne hai, penso.
1: Parto da lì, sì, allora tre giorni che sono stati...
0: Dai tre giorni ai giorni nostri poi, visto come si dice a scuola.
1: Esatto, c'è cioè, diciamo un bel po' da raccontare, anche perché non ci si annoia fra insomma iniziative che facciamo noi, nuovi annunci sul ponte, lezioni,
0: sì,
1: insomma, c'è tanta roba. No, partendo dalla tre giorni, appunto è un'iniziativa che abbiamo lanciato con l'Assemblea No Ponte insieme alla Società Italiana di Scienza Politica, appunto una decina di giorni fa, una tre giorni di studio e di attivismo che ha visto la partecipazione di vari studiosi e studiose da tutta Europa che si occupano di movimenti sociali e partecipazione. Sono venuti qui a confrontarsi su vari temi che riguardano le loro ricerche e a incontrare il Movimento No Ponte, a incontrare noi dell'Assemblea e insomma tante altre realtà che si occupano di ponte e di No Ponte in città, e provando un po' insomma a intrecciare i fili della ricerca con i fili dell'attivismo dal basso. C'era anche una rappresentanza cosentina. Insomma, il nostro gemellaggio, diciamo, fra Cosenza e Messina va avanti, e la cosa importante per noi, diciamo, di questi tre giorni è stata, tanti aspetti, però fra i tanti, quello che vorrei sottolineare è stato anche l'occasione di riflettere un po', partendo dal nostro punto di vista sul territorio, un po' dalle ricerche e dalle prospettive che hanno portato ricercatori e ricercatrici, sul senso, sul significato della lotta contro il ponte, un po' insistendo su un tema che per noi è diventato centrale, cioè raccontare, spiegare come la lotta contro il ponte non sia semplicemente o non sia proprio la lotta contro un'infrastruttura, ma sia la lotta contro un modello di governo dei territori che noi riteniamo essere assolutamente, diciamo, foriero di neocolonizzazioni, di estrazione di valore dai territori. Fondamentalmente l'idea è: imponiamo un'infrastruttura, perché nel frattempo, mentre ragioniamo su questa infrastruttura, possiamo, come dire, portare avanti speculazioni di vario genere, possiamo fare
0: il famoso volano sociale di sviluppo di cui i colleghi parlano spesso.
1: Esatto, che proprio che un volano di sviluppo diventa un volano di carriere, no?
0: Certo.
1: Un volano di compensi. Ora, nei giorni scorsi sono uscite queste notizie

0: 10 compensi incredibili dello stretto di Messina. C'è un po', no, questa idea che alla fine di ponte, dell'idea del ponte, del miraggio del ponte, c'è una grande classe politica e un enorme blocco sociale che si nutre da decenni, che continua a nutrirsi e che magari per continuare a farlo a un certo punto deciderà anche di aprire qualche cantiere. Ma, come dire, nel ragionamento dei signori del ponte, l'infrastruttura in quanto tale è veramente marginale. Allora, da parte nostra, come collettivi, realtà, soggettività che lottiamo contro il ponte, ecco, noi diciamo sempre: non cadiamo nell'errore di focalizzarci troppo sull'infrastruttura, cioè qui c'è proprio un modello politico, un modello di gestione del governo e del potere, allora concentriamoci su questo. Questo è stato un po' il tema di fondo di questa tre giorni, e per noi insomma è stato molto importante, anche perché, poi chiudo su questa panoramica, ci ha consentito anche di rimarcare ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, il legame che c'è fra questa lotta e tante altre lotte territoriali, tante altre esperienze di resistenza dal basso, in particolare nei sud, ma non solo, ovviamente. Certo. E insomma, in questo senso, per noi, come dire, cioè è un po' la cifra della nostra lotta questa.
1: Allora, andiamo a leggere questi nuovi numeri, invece andiamo ai giorni nostri adesso. Sì. Allora, rispetto ai 4,5 milioni del 2024, mio caro, adesso siamo arrivati, soltanto per i 21 manager pubblici, solo loro, a circa 6 milioni di euro. Questo il costo complessivo grazie a una deroga consentita da una norma ad hoc voluta, indovinate chi? Dalla maggioranza.
0: Guarda, c'è uno studio che è uscito qualche tempo fa, credo qualche mese fa, della CGIL, e qui si stimava che la cifra spesa per il ponte sullo stretto negli ultimi decenni, cioè insomma da quando si è avviato negli anni 80 il procedimento, con la costituzione della stretto di Messina, supera il miliardo di euro. Ok, cioè, quindi noi ad oggi, per un'opera che non esiste, cioè a parte quella, no, la cosa ridicola, insomma, meriterebbe una storia a sé, che è la variante di Cannitello, ma insomma di quella poi un giorno ne parleremo. Comunque, per un'opera che non esiste, non è stata messa una sola pietra, non si sa se mai partirà e come partirà, noi abbiamo speso 1 miliardo di euro. Ora, questa cosa, cioè, è emblematica di che cosa è il ponte, cioè, e del perché sembra, come dire, se voi vedete ora, cioè, Pietro Ciucci, l'amministratore delegato alla stretta di Messina, che tira fuori un nuovo cronoprogramma, dice: facciamo la delibera CIPES entro l'estate, i cantieri partono entro l'anno. Ogni anno i cantieri partono entro l'anno, no? Certo. E nel frattempo continuano a spendere questi soldi, poi appunto sì, aumentano gli stipendi, ma se non sono gli stipendi è comunque, no, gli studi di fattibilità e il rifare, fare, rifare, sempre una sorta di tela di Penelope, che però è funzionale al progetto del ponte. Cioè, lo stop and go non è un problema per chi vuole il ponte, è esattamente il meccanismo stesso del ponte per noi, cioè è esattamente quel meccanismo che consente di perpetuare questo processo all'infinito. Ripeto, poi se il cantiere si può aprire, meglio per loro, perché comunque
1: almeno questi 114 dipendenti, 21 dirigenti, sì, e 93 funzionari avrebbero qualcosa da fare, diciamo, durante il giorno, eh?
0: Sì, ma poi ecco, diciamo, per loro ovviamente se si aprissero i cantieri, chiaramente la cifra, la scala di soldi che verrebbero movimentati crescerebbe esponenzialmente. Però pensiamo già, come a bocce ferme, in qualche modo, quindi a ruspe ferme, per così dire, questo è quello che si muove, questo è il valore che crea paradossalmente il nostro territorio. Cioè, però lo crea per chi? Per chi viene da fuori, per gli altri. Cioè, a volte, no, sempre un po' questo meccanismo, questo gioco, chiamiamolo così, che facciamo da anni. Cosa avremmo potuto fare con puntini puntini? Cosa avremmo potuto fare col miliardo di euro che è stato speso in questi 30 anni, 35 anni per il ponte? E non parliamo di soldi teorici, no? Quando si dice i 14 miliardi che sono destinati al ponte e che ancora non sono stati spesi. No, parliamo di spesi, cioè. L'elenco ovviamente è lunghissimo, la rabbia cresce, e questo è il motivo per cui cresce anche il fronte del no ponte, cioè che forse non è mai stato così forte come adesso, è così ampio.
1: Certo, molto eterogeneo, questa diciamo è una novità pure, se vogliamo, no? A livello di movimento.
0: Sì, diciamo, se non una novità totale, sicuramente.

0: cresce, ecco, l'eterogeneità. Quindi è una novità che sia così tanta, probabilmente, che sia così capillare, e secondo me anche forse per la prima volta in maniera abbastanza strutturale il No Ponte è avvarcato i confini di Sicilia e Calabria. È un No Ponte che si sta, cioè, veramente si sta espandendo a macchia d'olio oramai, cioè, noi facciamo incontri, ci chiamano a parlare, interagiamo con persone un po' su tutto il territorio nazionale, con realtà organizzate o meno, ed è sempre più chiaro perché bisogna essere contro il ponte. E appunto quello che dicevo prima, perché essere contro il ponte non vuol dire meramente essere contro l'infrastruttura, né vuol dire, no, l'arretratezza del non vogliamo, o sai, magari il particolarismo, non vogliamo l'opera, no, nel nostro giardino di casa, fatela da un'altra parte. No, cioè, si capisce che è tutt'altro, che c'è, cioè, appunto un meccanismo molto più profondo e molto più pericoloso che ruota attorno al ponte. E che questo è quello che ci teniamo sempre a sottolineare. Oggi tocca noi da vicino, colpisce noi, rischia di colpire noi, domani può essere da un'altra parte. I territori sacrificabili ruotano, cambiano, ma conservano sempre la stessa funzione agli occhi di chi governa, appunto di essere sacrificabili sull'altare del profitto e della speculazione. Questo è quello che si cerca di fare nell'area dello stretto.
1: Senti Federico, ci lasciamo con il prossimo appuntamento.
0: Sì, prossimo appuntamento che sarà, vabbè, ce ne sono tanti piccolini in queste settimane, nei mesi a venire, però il prossimo appuntamento grande, importante, bravo, sarà ai primi di agosto, ci saranno 3-4 giorni, forse andiamo a 4, già ci stiamo un po' allargando, addirittura sì, perché se no sempre la 3 giorni, capito, facciamo un'altra 3 giorni, no, sì, facciamo 4 giorni, così differenziamo. Di campeggio No Ponte, con incontri, dibattiti, assemblee, con le tante realtà che verranno da fuori, che già stanno cominciando a contattarci, e un campeggio che culminerà poi nella giornata dell'8 agosto con il corteo per le strade di Messina, e con grande festa finale con musica dal vivo, DJ set e altro, perché insomma dopo tanta lotta serve anche un po' di festa, perché certo, ce la meritiamo.
1: Assolutamente. Tutti. Allora, tutti dall'8, quando è? Non lo diciamo.
0: Iniziamo il 6 o il 5 agosto fino
1: ancora
0: all'8.
1: Ancora non si sa, va bene. Ci sentiremo naturalmente prima.
0: Per forza, dobbiamo lanciarlo per bene, quindi sì, ci direi. Sentiremo e come.
1: Vedremo se ti ospitiamo proprio qua, chi lo sa?
0: Guarda, sarebbe un piacere e un onore, quindi ci contiamo.
1: Va bene, grazie a Federico.
0: Grazie mille a voi.
1: Noi ci lasciamo, ci vediamo venerdì prossimo. Ciao!

Bentornate a tutte su Barrio, in diretta su Radio Ciroma 105.7 FM dal bar del Cineteatro Universal e della Stamperia Senza Pressa. Oggi abbiamo aperto con University of Secondigliano, direi un pezzo icona di questi ultimi anni, featuring 99 Posse e Clementino. Oggi dedicheremo la nostra trasmissione a un po' di musica hip hop su richiesta di un radioascoltatore che esplicitamente ha espresso il desiderio di ascoltare più Clementino. Mi sembrava una richiesta più che legittima, e anche se questa trasmissione non ha un social né una piattaforma virtuale per poter essere contattate, io vi invito a usare la creatività se avete voglia di condividere con noi richieste, contenuti, di farlo, di trovare, non so, un piccione viaggiatore, imbucare la lettera sotto la porta, farci pervenire le vostre richieste, i vostri desideri, e vedremo di dare diffusione da questi microfoni a questi desideri. Oggi condividiamo i locali del Cineteatro Universal con i preparativi dello spettacolo che andrà in onda stasera in scena, e dal titolo La vita lirica, narrazione concertante, di e con Luca Mazzei e con Giovanni Marsico al pianoforte. Dalle 21 andrà in scena questo spettacolo, e vi leggo la descrizione. Una narrazione concertante, ossia un discorso nella forma lezione-spettacolo, che si svolge tramite una lettura del processo compositivo di alcuni brani musicali classici ispirati alla natura, dal Madrigal al Novecento, passando per Monteverdi, Vivaldi, Beethoven, il periodo romantico fino a Mahler, posti in relazione al testo del Cantico delle Creature, alla vita di Francesco d'Assisi e al concetto sviluppato dal teatro d'avanguardia del Novecento. Una proposta scenica dal carattere divulgativo che pone insieme musica e teatro tramite una narrazione accompagnata da ascolti musicali guidati e momenti teatrali, per arrivare ad incontrare gli occhi di Francesco e il suo sguardo artistico sulla vita. Stasera alle 21, ingresso a pagamento, posti limitati, Cineteatro Universal, via San Francesco d'Assisi 35. E questo avverrà questa sera, una serata teatrale che animerà il vicolo, mentre dall'altra parte dell'area urbana, all'università, ci sarà la seconda. Giornata del Festival delle Periferie, in cui verrà affrontato il dibattito su guerra e riarmo, e poi ci sarà musica live in aula studio liberata dalle 22. Quindi, per chi avesse voglia di partecipare a degli eventi interessanti, oggi c'è un po' l'imbarazzo della scelta, che lascio a voi.

0: cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, frate, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, frate, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, frate, cosa.
1: Allora Clementino, buongiorno, io sono Alessandro Siani, stavo dicendo che mi piace molto artisticamente, perché voglio dire, c'è l'evoluzione della musica napoletana che va nel mondo.

Siamo ancora qui in diretta da Barrio su Radio Ciroma 105.7 FM. Dopo questi brani ci accingiamo ad aprire la rubrica bisettimanale di Schegge Imbastite. Subito prima ricordiamo, diciamo, in merito all'argomento che andiamo a trattare, l'udienza per la morte di Salvatore Iacino, conosciuto dalle sue amicizie, dai suoi compagni come Acietro, che udienza che è stata rinviata dal 26 marzo al prossimo venerdì 5 giugno. La difesa ha avanzato la richiesta di giudizio abbreviato. Ci sono quattro imputati, il dirigente sanitario e tre operatori della clinica. Le accuse sono di concorso in omicidio colposo e lesioni colpose. La tragica morte di Salvatore il 17 febbraio dell'anno scorso, come scrivono anche diverse testate giornalistiche, ma non solo, ha sconvolto una intera comunità. Questo momento, diciamo, viene portato avanti nelle opportune sedi di tribunale, ma è anche un momento per portare avanti la memoria attraverso la pratica di stare insieme e parlare di chi era Salvatore, parlare della sua persona, delle sue lotte. E in merito a ciò, qualche giorno fa, la base di Cosenza ha pubblicato un documento, un comunicato che titola Salvatore Iacino non può essere dimenticato, ricostruendo, diciamo, tutta la vicenda, o almeno la parte sostanziale della vicenda che poi ha portato alla sua morte, ma soprattutto ricordando chi è stato in vita e quanto sia un fatto che travalica il semplice iter burocratico che può essere appunto portato avanti nelle opportune sedi giudiziarie. Ora ascoltiamo una breve intro musicale e poi cominciamo a rileggere l'opuscolo La malattia mentale non esiste, antipsichiatria, prime istruzioni d'uso.

La malattia mentale non esiste. Antipsichiatria, prime istruzioni d'uso, pagina 16. I legami fra le persone sono di una natura tale che è impossibile a volte discernere vittime e carnefici. Legami e case che spesso proteggono, a volte imprigionano. Legami e affetti che ci tengono in vita, ma di cui a volte non possiamo fare senza. A volte non troviamo alcuna via d'uscita, se non tranciarli di netto o portarceli con noi oltre la morte. Non sopportiamo di lasciarceli dietro e a volte neanche che facciano a meno di noi. Anche qui, cosa ha a che fare questa nostra fragilità e inquietudine con la medicina? Cosa può farci ragionare? Cosa può impedirci di essere umani e quindi pericolosi a noi stesse e per le altre? Non giustifico quello che a volte siamo capaci di fare gli uni delle altre, con o senza spargimenti di sangue. Dico che non esiste niente che possa vaccinarci dalla passione senza ucciderci. Non c'è niente che sappia farci ragionare senza farci smettere di essere quello che siamo. Così è la psichiatria. Crea i mostri che poi afferma di tenere sotto controllo. Gli psichiatri ci raccontano una storiella a cui abbiamo bisogno di credere. Ci dicono che dietro certe azioni tragiche e inaccettabili non ci sia altro che una malattia, l'alterazione di qualche processo biochimico, una mente malata. Ci illudono che individuando le persone che ne sono affette, isolandole e curandole per tempo, esse non commetteranno quelle azioni. Con questa logica sono state autorizzate a trattenere e controllare per decenni centinaia di migliaia di uomini e di donne che non hanno mai fatto male a nessuna persona, presunte colpevoli di crimini mai commessi. Essere definiti malati di mente equivale a essere indicati come pericolosi ed efferati criminali.

Se usassimo la stessa logica nei confronti degli psichiatri, arriveremmo probabilmente alla stessa conclusione. Essi sono biologicamente e probabilmente geneticamente pericolosi per se stessi e per gli altri. In questo campo a niente vale la realtà, le prove oggettive che possiamo portare. Inutile far notare che la percentuale dei delitti commessi da persone diagnosticate malate di mente è analoga, se non inferiore, a quella degli stessi delitti commessi da persone ritenute sane, ivi compresi gli psichiatri. Abbiamo le stesse possibilità di essere uccise, derubate, danneggiate da persone che consideriamo malate o sane, eppure riteniamo la pericolosità come una caratteristica fondamentale della malattia e non della sanità. In realtà non c'è niente di sensato nel nostro rapporto con ciò e con chi non capiamo. La psichiatria stessa è un cumulo di irrazionalità e violenze, sistematizzato e accettato come ovvio. Manicomio e terapie psichiatriche non hanno mai impedito i raptus omicidi, che per definizione sono imprevedibili. Hanno soltanto usato questi atti per giustificare un crimine ancora più grande, una sorta di genocidio che ha coinvolto e coinvolge milioni di esseri umani privati di qualsiasi libertà di scelta.

sento che mi fa male tra le ombre della luce che acceca le persiane. Troverò il coraggio.

La malattia mentale non esiste. Non neghiamo la realtà. Affermiamo che ci sono esperienze e persone che ci spiazzano con il loro ragionamento e comportamento. Persone ed esperienze con cui vogliamo entrare in relazione, convivere e condividerne il senso. Non crediamo che le persone inseguite dagli psichiatri siano malate, così come non crediamo a priori che soffrano delle loro esperienze. Crediamo che l'unico modo per uscire dall'arbitrio sia quello di accettare l'autodefinizione che le persone danno della loro situazione. L'uomo nudo non soffre della sua nudità. Soffre sicuramente di quanto facciamo lui in nome di un aiuto che è solo cieca violenza. Non c'è esperienza umana in sé piacevole e positiva. Tutte le esperienze possono essere porte per entrare in paradiso o essere scaraventate all'inferno. Le stesse esperienze, in momenti diversi della nostra vita, possono esaltarci o deprimerci. Possiamo allo stesso modo stare bene con noi stesse ed essere per questo perseguitate da altre. Soffrire le pene dell'inferno a causa della nostra felicità e pienezza di vivere. Sentire la voce di Dio può scaraventarti nel più cupo terrore o innalzarti all'estasi più sublime. Innamorarsi può farci sentire da Dio o ridurci a uno straccio. Per amore si può costruire casa o distruggerla. La nostra passione può farci vincere mali incurabili o può spingerci a uccidere e ucciderci, e così via. Dicendo che l'uomo nudo sta male, che Cesare soffre a stare disteso per terra, che Antonio agonizza girando per la stazione tutta la notte parlando con gente che non vediamo, noi giustifichiamo il loro sequestro involontario. Non rispondiamo a una loro, ma ad una nostra sofferenza. Nostra è la vergogna, l'impotenza, la paura, l'incomprensione, il terrore. Se Francesco sul tetto

E siamo ancora in diretta dopo una caduta su Barrio in onda sui 105.7 FM di Radio Ciroma, in conclusione della rubrica Schegge imbastite. Volevo leggere due poesie di una persona che si chiama Luigi Gallini, che ha scritto un libro con la casa editrice Contrabbandiera nel 2024. Il titolo del libro è Socialmente pericoloso, la triste ma vera storia di un ergastolo bianco. Vi introduco brevemente la persona e poi leggo queste sue due poesie che ha collezionato alla fine del testo, che è un testo in prosa che racconta la storia della sua vita e delle sue reclusioni e della violenza che ha subito dall'istituzione psichiatrica. Un giorno di settembre del 2021 Luigi viene arrestato e imprigionato nel carcere Le Vallette di Torino, reparto Il Sestante. Nel reparto psichiatrico Il Sestante resterà 6 mesi, di cui uno nella sezione 7, la bocca dell'inferno. In totale isolamento e videosorvegliato costantemente da un sistema di telecamere montate al soffitto. La descrizione che lui fa della cella di 6 metri quadrati non ha nulla da invidiare agli ambienti dei manicomi e dei manicomi giudiziari, immaginati per favorire il degrado umano. La prima poesia che ho scelto di leggere si intitola Ed è subito sera. Turbina il cielo feroce, intangibile e spettrale, selvaggio, come un caleidoscopio primordiale e feroce d'asprezza sul misero strisciare della dissennatezza umana. Medita sui tuoi passi, umanità, sembra il suo ultimo estremo memento. Questa era Ed è subito sera di Luigi Gallini. E per concludere, Il tramonto della ragione. Al tramonto della ragione segue l'alba della natura. Facciamo tutti un passo indietro, che ad andare avanti ci viene da piangere. E concludo facendo solo un piccolo spot sulla definizione di ergastolo bianco, che magari non è così nota. La pericolosità sociale è stata istituita dal codice Rocco durante il ventennio fascista.

Collereo, a cui è riconosciuta la pericolosità sociale, è commutata una pena detentiva di cui conosce la data di inizio, ma non la data di fine. Il folle reo, socialmente pericoloso infatti, è privato della libertà fin tanto che non gli è revocata, con atto del giudice, la pericolosità sociale. Vi sono folli rei detenuti, grazie al dispositivo della pericolosità sociale, da 4, 10, 14 anni o più. La condizione detentiva in cui non è nota la scadenza di fine pena è detta ergastolo bianco.

Siamo ancora qui in diretta su Radio Ciroma 105.7 FM, direttamente dal bar del Cineteatro Universal e della Stamperia Senza Pressa, Barrio. È stato un piacere condividere questo tempo insieme a voi, anche se con i soliti imprevisti tecnici. Prima di salutarvi vi condivido che le prossime puntate di Barrio saranno condotte da Francesco, che già conoscete e che già

ha condotto molte altre puntate dal bar del Cineteatro Universal e della Stamperia Senza Pressa. Io lascerei andare ancora qualche brano, augurandovi una buona serata e ringraziandovi per l'ascolto.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 20 ed un minuto.
1: Radio comunitaria, libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti.

Calabria People e tu sa che sembri su Ubit, anzi vicino Ubit, a Cosenza Vecchia, Radio C Roma 105.7, usa la musica buona e sembri qua. Stasera ne vedimo se volete venire a ballare, qui che parliamo pure il rimo, fra.

0: un'immagine rapida sullo schermo viene percepita dalla retina e trasmessa al subcosciente, senza che la persona si renda conto di quello che sta avvenendo.
1: Questa cosa si ripete ogni giorno, per tutta la vita. Le tecniche del successo. Lezione 31.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: dismembered, but you shall bloom again. You are not denied, for I am still your song of unity, and I am on the horizon of that far look in your eye. I am Chem, I am Kush, I am Meroe, I Etiopi, I Songhai, Ghana, Mali, I Benin, Monobotapa, Zimbabwe, I Alkebulan, I am Africa, I am Africa. Take me with the knowledge that I am undeniably yours.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 20 e 41 minuti.
2: Vi saluto a tutti, cari radioascoltatori di Ciroma.
3: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
4: E siamo in diretta, un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
5: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
2: Siamo in diretta.
6: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello,
2: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
7: A mamma piace.
2: A lui gli piace.

0: Fu proprio attraverso il contatto con questo folagra che Fantozzi, fallito nell'amore, trovò una nuova ragione di vita. La politica.
1: Ora è contro rivoluzione, non sono stato chiaro. Ci sono tanto dubbi di avviso da colpa di informazioni, di gruppi spontanei, non so se mi spiego, porco Giuda, scusa, che in un collettivo urbano noi dobbiamo pensare a una cogestione che sia proliferante in senso sopra. Oh, le comitati di quartiere con informazioni alternative precise sulla quale noi dobbiamo... E allora che cosa bisogna fare? È a monte che dobbiamo distruggere. Oh, hai capito o no?
0: Dopo 3 mesi di letture maledette, Fantozzi vide la verità e si turbò leggermente, o meglio, si incazzò come una bestia.
2: Ma allora mi ha sempre preso per il culo!
3: Chi ti ha sempre preso per il...
2: Ma loro, il patronato, le multinazionali! Per 20 anni mi ha lasciato credere che mi facevano lavorare solo perché loro sono buoni.
3: Ti prego, Ugo.
4: A measure of greatness.
5: Cool.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 22 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 29%.
1: Radio Ciroma 105.7, una radio comunitaria su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

0: Allora, giudeo marramardo.
1: Io non sono giudeo, sono un romano.
0: Un romano?
1: No, no, un romano. Ah!
0: Oh, tuo padre è un romano? E chi era?
1: Era un centurione della guarnigione di Gerusalemme, signore.
0: Sei serio? E come si chiamava?
1: Mincius Maximus.
0: C'è nessuno che si chiama così nella guarnigione?
2: Ma no, signore.
0: Mi sembri molto sicuro. Hai controllato?
2: Beh, no, signore. È un soprannome, signore. Come Muzius Semus o Marco Pisellonio.
0: E c'è da ridere su Marco Pisellonio.
2: È un nome inventato, signore.
0: Io ho un caro amico a Roma che si chiama...

0: Marco Pisellonio. Silenzio! Cos'è questa insolenza? Tu ti troverai alla scuola dei gladiatori molto presto, se insisti a fare così.
1: Scusi, io posso andare?
0: Quando lo accolto Marco Pisellonio? Ancora? Portatelo via!
2: Ma signore,
0: assolutamente... Oh, no, no, lo voglio battersi contro animali feroci e abbiosi entro domani!
2: Sì, signore, vieni tu!
0: Io non permetto che i miei amici vengano di visita, un soldato semplice! Qualcun altro è in vena di... risatine quando nomino il mio amico Marco Pisellonio. Beh, sentiamo te. Lo trovi risibile quando dico il nome Marco Pisellonio.

0: indebolimento che noi interessa, per vedere se, come io penso che stia avvenendo, non sia concepibile una trasformazione del mondo che non preveda prima di immaginarlo nella sua trasformazione, o tanto peggio di calcolarlo. In fondo, se ci pensate bene, ci sono delle cose che hanno fatto irruzione nella nostra vita, almeno diciamo nell'ultimo secolo, e che non vengono né dalle religioni né dalle utopie, ma hanno profondamente trasformato la nostra vita quotidiana. Penso a cose banali come l'elettricità, oppure internet, oppure la pillola per quanto riguarda la nostra vita sessuale, e tutto questo non ha certo un'origine né nelle ideologie né nelle religioni. Quindi c'è anche da pensare che in realtà questa emersione dell'individuo sociale, per usare questa espressione, avverrà in forme inedite e spesso per noi imprevedibili.
1: Ma

0: Ci sono parole che non si possono pronunciare, parole che sono proibite. Una parola proibita può scatenare una catastrofe nella mente delle persone normali, ma pochi lo sanno.
1: Matriarca. Trasforma riunioni noiose in esperienze fuori Matriarca. Controllo. Con noi puoi farlo e ad un costo contenuto.
2: Matriarca. Istituto di obbedienza animale. Credere, Matriarca. Obbedire, guadagnare.
3: Genova non è finita. Oggi in decine di città italiane.
4: E poi hanno da un lato caricato continuamente tutte le iniziative.
5: Il governo aveva il dovere di garantire lo svolgimento del
6: giornale, il G8, fondare la zona rotta.
7: Accusati di devastazione e saccheggio, insomma delle pene inflitte di secondo grado.

0: Ha visto la povera contessa. Oggi ci siamo e domani non ci siamo più. Guardi, chi vuole essere lieto sia, che tanto domani non c'è certezza.
1: Che bei versi, sono suoi?
0: Sì, una mia cosettina giovanile.
1: Ah, anche poeta.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu. Anche tu. Tu.
1: Nado Zizi.
4: Sostieni Radio Ciroma
5: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
6: È la pavata, wow, la pavata, Zizi.
7: Pensa al telecittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, ascolta.

L'uomo discende dalle scimmie o dai maiali. Il tuo occhio è porcino e la mia attività operaia è di scimmia esatta. La guerra per l'internazionalismo e il comunismo è lunga e terrificante, come è lunga e terrificante la vita operaia. E un giorno diranno: discendiamo da scimmie operaie esatte, che per secoli, nonostante l'abbrutimento operaio, condussero una serie di lotte e congiure, scaraventando nel fango le bandiere e riprendendole dal fango, entrando in una serie di lotte sconsiderate e perfettamente considerate. Uno scheletro operaio comparirà nel Museo delle Civiltà Industriali, un altro andrà a finire nell'orrore del Museo Antropologico di Londra.

0: canciones. Advertíamos al cliente que una señora, nuestra cliente, Asmarito, Descarte y Le Mutande. Preghiamo que le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.
2: Ready?

buon fuoco a tutti i massicci sintonizzati su Radio Ciroma, sul Sound System in Busego, no? Speriamo di arrivare in prima alla Calabria per cantarvi Calabrisella mia, Calabrisella mia. E insomma, buona lettura, anche buone vibrazioni. Un bacio dallo studio del Sound System da Nando Popo.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 22 e 40 minuti.
1: C'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM o in streaming? 105.7 te, cucù, chi ne? Ciroma, www.ciroma.org o punto info. Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque, Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? Cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto. Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri, Ciroma. Lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

0: radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione.

Bam, bam, oh, God.

cavo telegrafico era composto da 548.000 chilometri di fili di ferro in rame e si estendeva per 4.630 chilometri sul fondo dell'oceano. Una volta posato il cavo, si potevano usare codici e impulsi elettrici per mandare un messaggio dall'altra parte del mondo. Noi esseri umani abbiamo un impulso innato di condividere le nostre idee. Il desiderio di sapere che veniamo ascoltati fa parte del nostro bisogno di comunità. Per questo continuiamo a mandare segnali e segni. Per questo li cerchiamo negli altri. Siamo sempre in attesa di messaggi, sperando di realizzare una connessione. E se non abbiamo ricevuto un messaggio, non vuol dire che non sia stato inviato. A volte significa solo che non ascoltiamo abbastanza. Nonostante tutte le nostre tecnologie di comunicazione, nessuna invenzione è efficace come la voce umana.

sentiamo una voce umana, istintivamente vogliamo ascoltare e speriamo di capire. Anche quando chi parla sta cercando le parole giuste. Anche quando sentiamo solo gridare o cantare.

perché la voce umana ha un suono diverso da qualsiasi altro al mondo. Per questo sentiamo la voce di un cantante anche quando lo accompagna un'orchestra. Sentiamo la voce, qualsiasi altro suono la circondi.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 23 e 41 minuti.
1: Where were you last night?
2: That's so long ago, I don't remember.

0: Vogliono che vada a Las Vegas subito e che contatti un fotografo portoghese di nome Lacerda. Lui mi darà tutti i dettagli. Devo solo stare nella mia suite insonorizzata e lui mi cercherà. Che ne dici?
1: Dico che puzza di guai. Avrei bisogno di una marea di consigli legali prima che questa storia si concluda.
0: Ah, certo.
1: Come tuo avvocato ti consiglio di noleggiare una decalfottabile velocissima.
0: Sì.
1: E ti servirà della cocaina. Un registratore per musica speciale. Camicia da capulco. Andartene da Los Angeles per almeno 48 ore. Addio al mio weekend.
0: Perché?
1: Perché naturalmente dovrò venire con te. E in più dovremo andarci armati anche. Fino ai denti.
2: Beh, perché no? Se una cosa vale farla bene.

Speleoradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Stelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Speleoradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Speleoradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Stelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Speleoradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Stelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Stelioradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Stelioradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!